0: Estás escuchando Joya 93.7.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare dove sarà?